E anche che se si usa la nuova parola della televisione, e non si usa la nuova parola della televisione,